0: un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.
1: Questa musica italiana è Piazza Italia.
2: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: vita.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale, i successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi le novità discografiche un po' praticamente da tutto il mondo. Sono le 11:03:43, insomma abbiamo cominciato con la trasmissione di oggi, è sabato 10 di ottobre 2026, il primo brano di questo sabato era Ariete con Angelina Mango, Che bella vita, questo è il titolo del brano che ha cominciato, che ha appunto il primo grande, è una novità, questa è una novità, il primo brano che siamo programmato per questo sabato. Ecco, adesso anche oggi avremo come sempre, vi ricordo, vi voglio suggerire alcuni concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente in Svizzera durante la trasmissione, ma poi oggi abbiamo un ospite qui in studio proprio a mezzogiorno, avremo Roberto che ci parlerà di fumo praticamente, ma comunque non voglio dirvi molto perché poi lo avremo qui appunto a mezzogiorno e faremo una bella chiacchierata, un'intervista e poi lui stesso vi dirà meglio di cosa si tratta. Comunque appunto Roberto a mezzogiorno qui in studio con me per questa intervista. Ecco, poi cosa volevo dire? Volevo dirvi che più tardi appunto comincerò con i vari eventi e spettacoli. Adesso andiamo avanti con la musica, il secondo brano di oggi e ci risentiamo tra pochissimo.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, allora io adesso comincio subito con i primi eventi, concerti che ci saranno prossimamente in Svizzera. E allora il primo è proprio sabato prossimo, quindi il 17 di ottobre ci sarà all'hotel Sea Park di Thun Roberto Brigante, che abbiamo avuto sabato scorso qui in diretta telefonica. Abbiamo parlato proprio di questo evento, di questo concerto, proprio direttamente con Roberto. Ecco, appunto, questo evento è sabato prossimo, 17 ottobre, all'hotel Sea Park a Thun. Dunque l'apertura porte sarà alle ore 20, mentre il concerto comincia alle 20:30. Ma poi per chi vuole, si potrebbe anche, per chi lo desidera, cenare prima del concerto. C'è una bella tavolata all'italiana, buffet, a partire dalle 18:30. Ecco, c'è questa cena, questo buffet, una bella atmosfera italiana. Ecco, quindi potete godere della musica italiana di Roberto Brigante, poi questa bella tavolata mediterranea e molta italianità, ovviamente. Ecco, appunto, Roberto Brigante col suo bel cappello torna al Sea Park per il suo 24esimo anniversario di musica, di carriera, ecco, insieme ovviamente alla sua band. Ecco, quindi lui offre ovviamente la musica, il suono italiano, atmosfera proprio italo, mediterranea, pura, veramente. È una serata piena, insomma, di buona musica e allegria, tutti in compagnia. E allora, ripeto, sabato prossimo, il 17 ottobre, e appunto alle ore 20:30 comincia il concerto. Alle 20 si può entrare, ovviamente, ma per chi lo desidera, come dicevo prima, chi vuole cenare prima, alle 18:30 c'è questo buffet, questa tavolata italiana. Ecco, ovviamente per altre ulteriori informazioni andate sul sito del Hotel Sea Park Thun, oppure sul sito di Roberto Brigante, eccetera, così ci sono maggiori informazioni. Adesso ascoltiamo un brano di Roberto Brigante insieme a Tom Lee, musica e libertà.

Giusy Ferreri qui a Piazza Italia, e Piazza Italia vi ricordo è un programma che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Gigi al microfono, 11 e 21 in questo momento. Vi ricordo ancora che a mezzogiorno avremo un ospite, Roberto, e poi adesso invece vi voglio ricordare un altro evento, un grande festival che c'è sempre verso la fine di novembre, quindi il mese prossimo. Allora sto parlando del Festival Christmas Sessions, quest'anno 2026, ecco, quindi il Christmas Sessions è al Congress House di Biel. Ecco, quest'anno ci saranno veramente dei suoni leggendari, successi mondiali e molta energia dal vivo sul palco, al punto di Biel. Ecco, quattro serate saranno e sei spettacoli da brividi, da non perdere. Ecco, dal 25 fino al 28 di novembre. Ecco, ci saranno, adesso vi dico tutti i vari artisti. C'è addirittura un grande mito degli anni 80, è Paul Young, la grande voce degli anni 80, ma poi anche Mother's Finest, una band funk, rock and soul, una grande energia, una band con tantissima energia. E poi dopo Chicago Experience con Danny Serafin, quindi il suono leggendario del mitico gruppo americano i Chicago. Poi T-Rex, glam rock degli anni 70, chiama quella musica anni 70, quel rock dei T-Rex. Poi abbiamo anche Axel Red, soul and pop con emozione. E poi abbiamo Lover, è un tributo a Taylor Swift, quindi grandi successi di appunto dell'icona pop Taylor Swift. Allora, ripeto, Christmas Sessions 2026 al Congress House di Biel dal 25 al 28 di novembre. Quindi quattro serate, come vi ho appena detto, piene di tanta bella musica, ricordi, emozioni e divertimento. Spettacoli da non perdere assolutamente. Quindi io vi adesso vi invito ad ascoltare un brano. Il brano tra tutti questi artisti, ho scelto Paul Young. Adesso ascoltiamo un brano di Paul Young, che appunto sarà uno dei tanti artisti che partecipano appunto a questo festival, al Congress House di Biel, Christmas Sessions. Paul Young per voi.

State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono e abbiamo appena ascoltato Joliet con Achille Lauro, ecco un brano nuovo, abbastanza nuovo, questo qui a Piazza Italia. Ecco, sono le 11:32, vi ricordo che tra mezz'ora, circa mezzogiorno, avremo appunto, come vi ho già detto all'inizio della trasmissione, un ospite qui in studio, Roberto Sforza, ci parlerà di fumo, ma tra mezz'ora, una mezz'oretta, circa mezzogiorno, adesso dopo Joliet, ecco, ho un altro festival che vi voglio ricordare, che inizia tra pochissimo, tra una settimana circa. Sto parlando del Baloise Session a Basilea. Ecco, questo festival comincia il 16 di ottobre fino al 4 di novembre. Tantissimi artisti in tutti questi giorni. Ce ne sono anche due o tre ogni serata, quindi ripeto, dal 16 di ottobre al 4 di novembre. Ecco, avremo, non so, per esempio, vi faccio alcuni nomi, Mark Forster, Kamrad, Loe Le Duc, e poi addirittura Nile Rodgers insieme ai suoi gruppi, gli Chic, Rick Astley, un grande protagonista, un grande, diciamo, artista che ha avuto negli anni 80, musica anni 80, grande successo. Poi avremo anche, non so, Callum Scott, abbiamo anche, non so, per esempio, ce ne sono James Arthur, sto qui guardando la lista, ce ne sono veramente tantissimi. Quindi andate a vedere magari sul sito di Baloise Session, appunto a Basilea, questo festival con tantissimi artisti, dal 16 di ottobre si comincia fino al 4 di novembre. Ecco, adesso ho preparato un brano, appunto, vi dicevo prima, ci sono anche il mitico gruppo degli anni 70-80, gli Chic, Nile Rodgers con i suoi Chic. Adesso ascoltiamo proprio un brano, appunto, di questo mitico gruppo anni 70, Les Freaks.

qualcosa per te, Ligabue qui a Piazza Italia. Io sono Gigi, state ascoltando Piazza Italia ogni sabato su Radio Rabe di Berna dalle 11 alle 13. 2 ore in mia compagnia, 11 e 41 in questo momento, oggi è il 10 di ottobre. A mezzogiorno vi ricordo ancora Roberto qui in studio ospite con me. Adesso vi dico ancora alcuni eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente in Svizzera. Ecco, Laura Pausini, ci siamo, è da tanto che lo diciamo, ma ormai ci siamo, manca pochissimo. Il tour mondiale di Io Canto arriva in Svizzera. Laura Pausini sarà il 15 di ottobre, quindi tra pochissimo, al Hallenstadion di Zurigo. E poi il 1° di novembre invece sarà all'Arena di Ginevra. Ecco, poi dopo abbiamo anche, per esempio, Pupo 50, Tour 2026. Il 10 di dicembre sarà a Zurigo al Volkshaus. Poi dopo abbiamo anche eventi già dell'anno prossimo, del 2027. Per esempio il comico romano, attore Enrico Brignano, Bello di mamma, questo è il titolo dello spettacolo. 8 di gennaio 2027 sarà qui a Berna, al Kursaal. Il 9 di gennaio Brignano sarà a Zurigo al Theater Elf, ma il 9 è sold out. Quindi Enrico Brignano ha aggiunto un'altra data, quindi il giorno dopo, il 10 di gennaio, sempre 2027, al Theater Elf di Zurigo. Ecco, questi sono i tre spettacoli, uno sold out di Enrico Brignano. Poi abbiamo anche Grizzi Italia al Dente, tour, nuovo tour 2027. Ecco, è uno spettacolo musicale con tanta musica, ma non solo, con Roberto, appunto, ecco, la sua band. Questo tour, nuovo tour di Grizzi Italia inizia il 9 di gennaio all'Angenthal, poi non so, a Ville il 13 di febbraio, ma ce ne sono tantissime date, a Brigg per esempio il 5 di marzo, a Thun il 6 di marzo e anche a Basilea, al Volkshaus, il 13 di marzo. E quindi si parte a gennaio e si finisce a maggio, per esempio a Berna, al Kursaal, il primo di maggio, a Zurigo il 7, al Volkshaus di Zurigo il 7 di maggio. E poi via via, l'ultimo è Rapperswil, che è il 22 di maggio. Quindi questo è Al Dente, Roberto De Luca, Grizzi Italia. Questo è il tour, nuovo tour 2027. Poi abbiamo anche l'anno prossimo, ritorna Alessandro Siani. Sì, proprio lui, Siani, ritorna in Svizzera, a Zurigo, Volkshaus, con il suo nuovo spettacolo, scritto e diretto da Alessandro Siani. Viva voce, questo è il titolo, ripeto, a Zurigo, Volkshaus, il 7 di febbraio, alle ore 20. Alle ore 20 comincia questo grande spettacolo comico da ridere dall'inizio alla fine con Alessandro Siani. Ecco, poi dopo, più tardi vi dico altri eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Ormai quest'anno è quasi finito, ancora a ottobre, novembre, dicembre, insomma ancora questi 3 mesi, poi comunque l'anno prossimo già ce ne sono tantissimi da ricordarvi. Andiamo avanti con la musica. Buon sabato a tutti, buon ascolto, buon divertimento con Piazza Italia. Tra poco, tra un quarto d'ora, avremo Roberto qui in studio con me.

Ciao a tutti, sono Roberto Brigante, vi aspetto tutti numerosi il 17 ottobre all'Hotel Sept Park di Thun per festeggiare il mio 24esimo anniversario di musica insieme a me e la mia band. Un saluto e buon ascolto!

0: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, allora ci siamo, l'ospite è qui con me in studio, buongiorno, benvenuti tutti a Piazza Italia. Allora oggi parliamo di un'abitudine che riguarda oltre 1,5 milioni di persone in Svizzera, cioè il fumo. Ecco, come in studio, come sempre, ecco, abbiamo Roberto. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Sono Roberto, rappresento il Paparat, che è un collettivo di 16 papà di nazionalità diverse che si occupano, siamo finanziati dal Berner Gesundheits Direktion del Canton di Berna e ci occupiamo soprattutto di fare prevenzione e sicurezza nell'ambito educativo per i genitori emigrati.
0: Bene, allora Roberto, io partirei con la prima domanda. Allora, partiamo con una domanda un po' provocatoria. Ecco, se dovessimo progettare a tavolino il prodotto di consumo perfetto, quello capace di legarsi per sempre alla biochimica del cervello umano, ecco, cosa dovremmo inventare?
1: Sarebbe qualcosa capace di travestirsi da semplice moda passeggera e, se possibile, così redditizio da finire per finanziare persino le pensioni di uno Stato intero.
0: Ecco, detta così sembra la trama di un romanzo distopico.
1: E invece è proprio la fotografia esatta di qualcosa che ci circonda ogni giorno. Il paradosso è proprio questo. Pensiamo che i pericoli per la salute pubblica si presentino sempre con un'etichetta ben visibile, un segnale di allarme. Qui invece succede il contrario. Il pericolo funziona meglio quando smette di sembrare tale, quando diventa un accessorio quotidiano e magari persino un simbolo di status. Ed è lì che le difese razionali di un'intera società crollano.
0: Ecco, allora, ed è proprio, diciamo, il filo conduttore della puntata di oggi. Ecco, non vogliamo fare la morale a nessuno, vogliamo capire un meccanismo. Ecco, raccontiamo la trasformazione di una pianta, ecco, arrivata dal Sud America nel 500 addirittura, no? Ecco, diventata poi un'epidemia industriale nel 900 e oggi tecnologica, ecco, non viaggia più sui galeoni, viaggia sugli algoritmi dei social dentro dispositivi colorati grandi come una chiavetta USB.
1: E per capirlo, appunto, non bastano i numeri. I numeri da soli sono freddi, bisogna capire, guardare il meccanismo.
0: Ecco, allora partiamo dalle origini. Ecco, chi porta il tabacco in Europa?
1: Allora, sono gli esploratori spagnoli, ma è un diplomatico francese, Jean Nicot, ambasciatore a Lisbona, a renderlo celebro alla corte di Francia. Da lui prendono anche il nome della pianta, la Nicotiana tabacum, sia il suo principio attivo, la nicotina.
0: Ecco, per secoli però il consumo resta un rito lento, si mastica, si fiuta, si fuma la pipa.
1: Esatto, è un processo macchinoso. Il vero spartiacque arriva a inizio Novecento, con la sigaretta prodotta in serie. Non è più un rito elitario, diventa economica, tascabile, immediata, diventa sinonimo di emancipazione e modernità, prima per gli uomini, poi per le donne e adesso per i più giovani. Un contagio culturale perfetto.
0: E i dati svizzeri di oggi riflettono esattamente quella banalizzazione.
1: Esatto, in pieno. Oltre 1,5 milioni di persone fumano regolarmente in Svizzera. Il 27% della popolazione sopra i 15 anni. E non è una nicchia, è un fenomeno di massa.
0: Ecco. Allora, è la geografia del fumo in Svizzera ha differenze nette.
1: Prendiamo per esempio una fotografia della Svizzera, il Ticino guida la classifica con il 32%, praticamente un abitante su tre. Segue poi la Svizzera romanda e poi quella tedesca. Ma il vero bacino dell'industria è la fascia tra i 20 e i 34 anni, dove si arriva addirittura al 37%.
0: Ecco, numeri enormi, se pensiamo che parliamo di circa 9.500 decessi l'anno in Svizzera, è un costo economico stimato in 5 milioni di franchi.
1: Che sono cifre da capogiro. E la domanda vera è un'altra. Sappiamo dagli anni 50 che il catrame distrugge i polmoni. Sappiamo che la nicotina è tra le neurotossine più aggressive che conosciamo. Tra il 2000 e il 2008 i fumatori in Svizzera sono scesi dal 33 al 27% e sembrava l'inizio della fine.
0: E invece?
1: E invece il calo si è fermato. Uno stallo che dura da quasi 20 anni. Ma non è per mancanza di consapevolezza. Il 62% dei fumatori dice di voler smettere e la metà ci ha già provato seriamente nell'ultimo anno.
0: Ecco. E quindi non è un problema di informazione?
1: No, è che le campagne hanno fatto il loro lavoro. Chi poteva smettere solo grazie alla logica l'ha già fatto. Chi resta è rimasto intrappolato in un meccanismo chimico molto preciso. Ogni sigaretta rilascia da 1 a 3 mg di nicotina, che in appena 10 secondi raggiunge il cervello e scatena un'ondata di dopamina. Si crea una via neurale privilegiata. La dipendenza non è debolezza di volontà, è un rimodellamento fisico del cervello.
0: Ecco, il corpo, insomma, ci dice che gli serve per sopravvivere, mentre in realtà lo sta lentamente uccidendo.
1: Esatto. E se la biologia costruisce la gabbia, è l'ambiente a spingerci dentro. Nei materiali che abbiamo analizzato emerge un concetto quasi paradossale. La Lebensqualität, la qualità della vita. Un prodotto che uccide migliaia di persone all'anno viene percepito da chi lo consuma come un miglioramento della propria quotidianità.
0: Ecco, in che senso si insinua nella quotidianità?
1: Beh, pensiamo allo studente sotto esame, al lavoratore con ritmi frenetici. Per loro la sigaretta diventa una pausa legittimata, un rifugio di 5 minuti. Per i più giovani, invece, è soprattutto uno strumento di aggregazione sociale, che maschera quello che clinicamente è già una dipendenza, la Sucht, come la chiamano i tedeschi.
0: Sì, e l'età di inizio, dai dati che abbiamo visto, è molto bassa.
1: Sì, è da paura. 13 anni, il 12% dei ragazzi e l'11% delle ragazze ha già provato una sigaretta. A 15 anni si passa già al consumo quotidiano. E c'è un moltiplicatore che fa vacillare l'idea stessa di scelta personale. Se in famiglia fumano entrambi i genitori, o anche solo un fratello maggiore, la probabilità che un adolescente diventi un fumatore quotidiano triplica.
0: Ecco, quindi la scelta personale in questi casi conta relativamente poco.
1: Sì, meno di quanto vorremmo credere. Non è genetica, è normalizzazione. Quando un comportamento fa parte del paesaggio domestico, il cervello dell'adolescente, ancora in piena fase di sviluppo, non lo percepisce come una minaccia.
0: Ecco, e chi incassa alla fine i dividendi di questo meccanismo sono così ben oliato?
1: Beh, qui il quadro diventa surreale. La Svizzera produce 40 miliardi di sigarette l'anno, ne consuma internamente circa 9 miliardi e questo significa che 54 pacchetti all'anno, ci sono 54 pacchetti l'anno per ogni abitante, neonati e anziani compresi. E c'è un dettaglio fiscale che lascia senza parole: le imposte sul tabacco finanziano l'AVS, l'assicurazione vecchiaia e superstiti. Nel 2018 hanno versato 2,08 miliardi di franchi nelle casse pensionistiche, circa il 5% di tutte le entrate dell'AVS.
0: Ecco, quindi finanziamo la terza età con un prodotto che statisticamente impedisce a molte persone di arrivarci.
1: Esatto.
0: Interessante.
1: È proprio un serpente che si morde la coda. Lo Stato spende miliardi per curare le malattie legate al fumo, ma allo stesso tempo incassa miliardi che sostengono il welfare. Cioè un equilibrio che politicamente nessuno ha davvero interesse a rompere, anche perché quando la pressione delle nuove regole si è fatta sentire, l'industria ha reagito in fretta.
0: Ecco, qui la storia cambia decisamente pelle. Ne parliamo tra un attimo, dopo questo brano, questo primo stacco musicale. Abbiamo scelto Adriano Celentano con Fumo negli occhi. Ecco, un grande classico della canzone italiana che accompagna la parte più storica, tra virgolette, della puntata. Prima di entrare nel presente delle Puff Bar. Ecco, ascoltiamo allora Adriano Celentano con Fumo negli occhi.

0: Bene, allora, bene, bene, ecco, qui siamo partiti. Allora, bene, adesso andiamo avanti con l'intervista. Bentornati a Piazza Italia. Prima della pausa siamo rimasti alla reazione dell'industria del tabacco davanti alle nuove regole. Cosa è successo esattamente?
1: Beh, se guardiamo gli investimenti pubblicitari, il crollo è verticale. Da 50 milioni di franchi spesi nel 2005 per stampa e affissioni, si è passati a soli 5,8 milioni nel 2018.
0: Ecco, non hanno semplicemente tagliato i budget.
1: No, hanno spostato l'artiglieria altrove, verso i social network e verso una nuova generazione di prodotti, quella che l'industria chiama con un certo eufemismo a rischio ridotto. Il che ci porta dritti al cuore della trasformazione più recente, le Puff Bar.
0: Ecco, allora abbiamo detto, allora aspetta, sai, ho perso il una Puff, dov'è? il nuovo volto della dipendenza. Ecco, dimentichiamo la carta bruciata e i posacenere. Qui parliamo di oggetti che somigliano a chiavette USB. Design minimalista, colori pastello, venduti online a prezzi quasi simbolici.
1: Sì, se ci pensate, una Puff Bar da 1600 tiri costa circa 9,90 franchi, meno di 10 franchi. E gli aromi hanno nomi da gelateria: banana ice, lampone e mirtillo, fragola e panna. È un'estetizzazione totale della dipendenza, trasformata in un accessorio usa e getta, quasi fast fashion.
0: Ecco, e si sono diffuse in fretta.
1: Sì, fulmineamente. Già nei primi mesi del 2020 hanno superato in ricerche online Juul, che era una ditta storica di queste Puff Bar, che appunto era il colosso del settore. Ad aprile 2021 detenevano già oltre il 51% del mercato delle e-sigarette usa e getta negli Stati Uniti. È un'intera fascia demografica migrata in pochi mesi.
0: C'è un aspetto che fatico a capire, però. Se do una sigaretta tradizionale a un 14enne che non ha mai fumato, il primo tiro lo fa tossire. Ecco, c'è una barriera naturale. Come fanno questi ragazzi a inalare dosi enormi di nicotina senza che il corpo si ribelli?
1: Qui è che la faccenda diventa affascinante dal punto di vista chimico. Il segreto è nella stessa struttura della molecola. Proviamo con un'immagine. Pensiamo alla nicotina come a un guanto. Stesso materiale, ma esiste una versione destra e una sinistra. Si chiamano speculari.
0: Ah, come le nostre mani.
1: Esatto. In natura la pianta di tabacco produce soprattutto la versione che si incastra perfettamente nei recettori del nostro cervello, quelli che rilasciano dopamina. Nei laboratori si isola proprio quella forma, la più efficace, rendendo la sostanza ancora più potente. E non finisce qui, c'è un secondo livello di ingegneria, i sali di nicotina.
0: Di cosa si tratta esattamente?
1: Ecco, è che la nicotina pura, quella da sigaretta classica, è molto basica. Brucia in gola ed è proprio quel bruciore a fingere d'allarme naturale del corpo. Nei liquidi delle Puff Bar, invece, la nicotina viene legata ad acidi specifici, come l'acido benzoico, che ne abbassano il pH.
0: Eliminando l'irritazione.
1: Quasi del tutto. È come levigare una chiave perché non stridi più nella serratura. Il ragazzo inala un vapore freddo, dolce, alla frutta, che scivola in gola senza far tossire. Il corpo non percepisce alcun pericolo, ma il carico di nicotina arriva comunque al cervello ed è spesso molto più veloce e più concentrato che con una sigaretta tradizionale.
0: Ecco, il vettore cambia forma, ma il proiettile, diciamo, resta lo stesso. Anzi, viaggia più veloce.
1: Esattamente. E se la distribuzione oggi non passa più dai cartelloni per strada, passa dai social. Solo su Instagram l'hashtag PuffBar genera decine di migliaia di risultati, con profili che vendono direttamente il prodotto, senza controlli seri sull'età.
0: E su TikTok la situazione è ancora più marcata?
1: Sì, lì il fenomeno esplode. Ci sono canali gestiti da ragazzini che recensiscono questi dispositivi come se fossero l'ultimo smartphone, mostrano le collezioni che hanno accumulato, con video che arrivano fino a 137 milioni di visualizzazioni. Non è più pubblicità nel senso classico, è validazione sociale automatica su scala globale.
0: E la legge in tutto questo arriva sempre in ritardo?
1: Sempre, perché i legislatori si muovono ai ritmi della democrazia. Anni per discutere norme, accise, punti vendita. L'industria invece lancia un nuovo design, un nuovo aroma, un nuovo trend virale nel giro di poche settimane. La legge viaggia al ritmo dei parlamenti, la dipendenza corre alla velocità della fibra ottica.
0: E spesso questi prodotti sfuggono anche alle vecchie definizioni legali di tabacco.
1: È proprio così, non c'è una foglia bruciata. Quindi si muovono in una zona grigia comodissima, venduti come gadget tecnologici innocui o confezionati come caramelle colorate. Finché le istituzioni non troveranno un passo più veloce, l'industria resterà avanti e continuerà a colonizzare il sistema nervoso delle nuove generazioni.
0: Un'immagine forte su cui vale la pena fermarsi un attimo a riflettere. Ecco, torniamo tra qualche minuto per tirare le file di questa storia dopo un altro brano. Ecco, ascoltiamo adesso Vasco Rossi con Gli Angeli. Adesso intanto preparo il brano e partiamo subitissimo.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Bene, bene, allora torniamo in diretta, bentornati per l'ultima parte della puntata di oggi. Ecco, proviamo a tirare le fila di tutto quello che abbiamo raccontato finora.
1: Allora, siamo partiti da una foglia dorata, essiccata al sole del Sud America, usata per secoli in cerimonie lente. Il Novecento l'ha trasformata in un cilindro di carta prodotto in serie. Un'icona di modernità che ha saturato il mercato globale e generato una crisi sanitaria permanente.
0: Ecco, allora abbiamo allora una crisi talmente radicata nel sistema economico da sostenere, come abbiamo visto, persino le pensioni svizzere attraverso l'AVS, ecco il paradosso di cui parlavamo prima della pausa.
1: Esatto. E quando i tassi di fumo tradizionali sembravano essersi finalmente fermati, grazie all'informazione scientifica, il fenomeno non è scomparso. Ha semplicemente cambiato pelle. Ha abbandonato l'aspetto riconoscibile della minaccia, il pacchetto con tutti gli avvertimenti sopra, stampati, tutte le varie malattie che portavano, per concentrare solo il suo nucleo chimico essenziale.
0: Ha usato la chimica per aggirare le difese fisiche del corpo, azzerando l'irritazione che per decenni ci aveva protetti.
1: Sì, e ha usato i social network per aggirare le difese normative degli stati, che si muovono sempre un passo indietro.
0: E soprattutto ha usato un design accattivante per, diciamo, abbattere le difese psicologiche dei più giovani.
1: Torna forte l'immagine da cui siamo partiti oggi. Il pericolo ha tolto il proprio cartello di avvertimento. Ha smesso i panni opachi e acri del fumo di sigaretta per indossare quelli luminosi e profumati di un gadget a sapore di fragola e ghiaccio.
0: Prima di chiudere però una domanda pratica, perché non vogliamo lasciare la puntata solo con un problema diciamo sul tavolo. Cosa può fare concretamente chi ha un figlio adolescente o semplicemente chi nota un ragazzino con uno di questi dispositivi in mano?
1: Direi tre cose. In ordine, per primo, non sottovalutare l'oggetto. Non è un giocattolo, è un dispositivo per l'assunzione di nicotina e va trattato come tale. Secondo, parlarne apertamente, senza aspettare che sia la scuola o peggio un video su TikTok a spiegarlo al posto nostro. E terzo, e forse il punto più importante, alla luce dei dati che abbiamo visto, ricordarsi che i ragazzi imparano soprattutto osservando gli adulti che hanno intorno, in casa. Anche di questo ne avevo parlato già nell'ultima trasmissione, quando ero venuto qui.
0: L'altra volta, sì. Quindi l'esempio alla fine conta più di qualunque discorso.
1: Conta moltissimo, sì. E lo stesso vale per chi scrive le leggi. Finché la legislazione ragionerà per categorie vecchie, la sigaretta sì, il dispositivo elettronico no, ci sarà sempre uno spazio libero in cui questi prodotti potranno continuare a crescere indisturbati.
0: E per chi ci ascolta e sta pensando seriamente di smettere, vale la pena ricordarlo. In Svizzera esiste la linea Stop Tabacco, gestita dalla Lega Svizzera contro il cancro. Il numero è 0848, poi 000 181, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 19, in italiano, è francese e tedesco.
1: Esatto, un aiuto concreto, gratuito nella sostanza, che vale la pena tenere a mente.
0: E questo, in fondo, ci lascia con una domanda aperta, che vale la pena portarsi a casa da questa puntata. Se un intero mercato è riuscito a, diciamo, distillare l'essenza chimica di una dipendenza vecchia di 500 anni, nascondendola dentro oggetti che sembrano giocattoli digitali innocui, ecco, quali strumenti reali stiamo dando davvero alle prossime generazioni per riconoscere l'inganno?
1: È qui che chiedo una domanda che lasciamo volentieri ai nostri ascoltatori, cioè la loro io dico sempre la loro parte critica deve uscire fuori. La prossima volta che vi capiterà di vedere un dispositivo colorato lampeggiare tra le mani di un adolescente, fuori da scuola o una fermata dell'autobus, forse vale la pena chiederselo davvero. Stiamo guardando l'ultimo trend passeggero di TikTok oppure il travestimento più riuscito di una dipendenza secolare?
0: Bene Roberto, grazie mille per questa tua analisi, per essere venuto qui in studio con me a parlare di questo argomento è molto importante, grazie mille e grazie a voi, tutti gli ascoltatori, per averci seguito fin qui, grazie dell'ascolto e saluto Roberto, ci vediamo la prossima occasione.
1: Ci vediamo, se non mi sbaglio, fra meno di un mese.
0: Esatto, esatto.
1: E parleremo di un altro tema interessante sui giovani. Però lascio la cosa aperta per invogliare di più ad ascoltarci. Grazie ancora per avermi invitato qui, per darmi questa occasione.
0: Volentieri.
1: Grazie mille.
0: Molto volentieri. Allora, come hai detto tu, ci rivediamo tra un mese circa. Mi sembra il primo sabato
1: di novembre.
0: Il primo sabato di novembre, quindi tra meno di un mese. Esatto. Buon sabato, Roberto, e
1: grazie.
0: Ci vediamo. Ciao, ciao.
1: Grazie. Buon fine settimana.
0: Grazie, ciao.

State ascoltando Piazza Italia. Bene, adesso sono già le 12.42, oggi è il 10 di ottobre. Ecco, adesso vi voglio ricordare un altro evento organizzato dalle Pecore Ribelli. I tre secondi Zurich Autobahnhof, allora stazione centrale di Zurigo, un momento di apparente stasi nello scompartimento di un treno. Due paesi, Svizzera e Italia, tre uomini l'uno di fronte all'altro e un viaggio che li attende. Ecco la condizione delle seconde generazioni in Svizzera viene così messa a fuoco in modo originale e ironico. Ecco un film proiettato alla missione cattolica qui a Berna, alla sala Scalabrini, il 17 ottobre alle ore 20, ingresso gratuito con colletta. Questo è un evento organizzato dalle Pecore Ribelli.

Ciao a tutti, sono Roberto Brigante. Vi aspetto tutti numerosi il 17 ottobre all'Hotel Sept Park di Thun per festeggiare il mio 24esimo anniversario di musica insieme a me e la mia band. Un saluto e buon ascolto.

Avete ascoltato Piazza Italia, se ormai siamo alla fine, sono adesso già le 12:56, quindi ormai è tempo di saluti e ascoltare l'ultimo brano di oggi. Bene, allora, grazie mille a tutti per aver ascoltato anche oggi Piazza Italia. Ci risentiamo sabato prossimo, ecco, il nostro programma va in onda ogni sabato dalle ore 11 alle 13 su Radio Rabe di Berna, quindi Piazza Italia è sempre puntuale qui su Radio Rabe ogni sabato. Io vi auguro un buon sabato, un fantastico domenica anche ovviamente e buon weekend. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Gigi, un bacione, un abbraccio a tutti e buon sabato. Ciao ciao!